0: en el mar, en la arena, en el río, en el campo. Oceánica, Oceánica es tu mejor compañía.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!